0: Sono nyama zina, zina kumbuka, kuri makolo watu, ankaru zaife, ali abale watu.
1: Abale watu ife, ali kumuti.
0: Inu abale watu ife, ali kumuti. Sono nkangu.

Dizio kwana 14 pindi aje makmatatu 23 horas e 30 minutos nizizlo ke futina bore sampangwa zakumarisa ultimo jornal ngivranza talk maputo.